voglia di amare, però vivo col cuore, sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare, non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.

0: Omega.
1: Così non sai che da vicino forse ti passai. Malgrado noi non dovevamo innamorarci mai.

bellissima figura è sfuggita nella vita. Io so chi sei, tu sai di me, e malgrado noi